poi in un colpo di orazzo il cuore no anna corre tacche poi noi si canna che ha mihia conto i fucaro noi mai chi tenne i cima.

0: Mohai, come up on Mohai.
1: Then I go at the park. Ha! E batu batu akine.
2: Porirua. Aroa i te ia rere iwa te kaumā whā i rakati iwa. A ti awa. A toa.

Tea Tiawa E. Fakarua mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Tea Tiawa Toa.